Sì, io amo la croce sola. L'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Oramai Gesù vede benissimo.

0: Sie hören heute einen Vortrag von Mirko Acerde aus Schio. Er hielt diesen zum Thema Das unbefleckte Herz Mariens am 13. Juni, also am Gedenktag des heiligen Antonius von Padua.
1: Bene, allora, buongiorno a tutti e benvenuti.
2: Herzlich willkommen, guten Morgen.
1: Oggi è una giornata tutta particolare.
2: È un ganz besonderer Tag.
1: Perché sappiamo che la Chiesa ricorda il cuore immacolato di Maria.
2: Die Kirche feiert das unbefleckte Herz Mariens heute.
1: Ieri era il sacratissimo cuore di Gesù.
2: Gestern war das allerheiligste Herz Jesu dran.
1: Oggi è il cuore immacolato di Maria.
2: Heute das unbefleckte Herz Mariens.
1: Su questo cuore immacolato noi dobbiamo parlare.
2: Und wir müssen über dieses unbefleckte Herz Mariens sprechen.
1: Perché siamo in un luogo come questo, dove la Madonna non solo è apparsa per tanti anni, ma ha chiesto in maniera particolare la consacrazione al suo cuore immacolato.
2: Damit sich die Menschen ihrem unbefleckten werden Herzen weihen mögen.
1: Sappiamo che uno delle caratteristiche, una richiesta particolare che la Madonna ha fatto in questo luogo.
2: Wir wissen, dass ein besonderer Wunsch der Mutter Gottes gerade an diesem Ort gewesen ist.
1: È proprio la consacrazione a lei.
2: Dass sich die Menschen ihrem unbefleckten Herzen weihen.
1: Non soltanto ha chiesto questo.
2: Nicht nur darum hat sie gebetet.
1: Ma come a Fatima.
2: Sondern so wie in Fatima.
1: Ha promesso.
2: E
1: lo leggo, non temete voi che mi seguite, alla fine il mio cuore immacolato trionferà. E questa è la promessa che tutti attendiamo che si realizzi.
2: Darauf warten wir alle anderen, alle miteinander warten wir darauf, dass das unbefleckte Herz am Ende triumphieren wird.
1: Perché bisogna dire, siamo molto stanchi di questo mondo.
2: Denn wir haben schon so genug von dieser Welt jetzt.
1: Siamo stanchi di queste ingiustizie.
2: Wir brauchen diese ganzen Ungerechtigkeiten, die wir erleben, das sind wir schon müde.
1: Siamo stanchi di sentire tanto male nel mondo.
2: Und wir brauchen alle diese Übel der Welt, brauchen wir nicht mehr.
1: Siamo preoccupati e stanchi nel vedere la Chiesa che non è più la Chiesa come la vuole il Signore. E quindi desideriamo che il cuore immacolato di Maria trionfi presto. Per rimettere a posto tutte le cose. Nella Chiesa e anche nel mondo. E quindi noi vogliamo oggi capire qualcosa di più di questo cuore immacolato. Perché è facile parlare di consacrazione al cuore immacolato, di trionfo del cuore immacolato, ma dobbiamo anche un po' capire qualcosa di più. Allora prendiamo le due parole, cuore immacolato.
2: Was nehmen wir also diese zwei Worte selbst? Das unbefleckte Herz, das unbefleckte Herz.
1: Allora, cuore.
2: Cuore, Herz.
1: Sappiamo, il cuore è il centro della persona.
2: Das Herz ist das Zentrum des Menschen.
1: Quando parliamo del cuore di una persona,
2: wenn wir vom Herzen des Menschen sprechen,
1: parliamo della persona stessa.
2: Dann sprechen wir vom eigentlichen Wesen dieses Menschen.
1: Perché si dice che dal cuore parte tutto, i sentimenti, le emozioni. Ma soprattutto parte l'amore o il non amore. Che cosa possiamo dire del cuore di Maria? Che il cuore di Maria è pieno d'amore. Regina dell'amore. Quindi il cuore di Maria è un cuore che soltanto ama. Ma ama perfettamente. Perché? perché è un cuore immacolato.
2: Eines ein unbeflecktes, unbeschädigtes Herz ist.
1: E se è immacolato vuol dire che è senza ombra di peccato.
2: Es hat keine Schatten von Sünde, ohne den wenigsten, kleinsten Schatten von Sünde.
1: Ecco, e se non c'è il peccato?
2: Und wenn's keine Sünde gibt,
1: tutto è perfetto.
2: Dann ist alles in Vollkommenheit voller.
1: Allora, possiamo venire a noi.
2: Jetzt müssen wir uns auf uns blicken.
1: Com'è il nostro cuore?
2: Wie schaut es in unserem Herzen, wie schaut unser Herz aus?
1: È tutto amore?
2: Ist das Herz nur Liebe?
1: O poco amore?
2: Oder nur wenig Liebe?
1: Che cosa prevale nella nostra vita? L'amore?
2: Was herrscht in unserem Leben vor der Liebe?
1: O altre cose?
2: Oder sind andere Dinge wichtiger?
1: Dobbiamo fare un esame di coscienza quotidiano. Perché sapete, tutti quanti dobbiamo presentarci davanti a Dio. E se nella nostra vita l'amore è stato superiore al male e al peccato, siamo salvati. Ma se l'amore è stato inferiore al peccato e al male, rischiamo di non essere salvati. Il nostro cuore noi lo dobbiamo sempre continuamente curare. Perché sapete, siamo tutti malati di cuore. Non nel senso che abbiamo bisogno dell'ospedale o del dottore. Ma nel senso che il nostro cuore non è un amore perfetto. Quindi siamo malati del cuore. Quindi consacrarsi al cuore immacolato di Maria vuol dire consacrarsi all'amore di cui Maria è piena e lottare contro il peccato che è in noi. Sappiamo che su questa terra non diventeremo mai immacolati come Maria. Ma possiamo diventare santi, questo sì. Oggi la Chiesa celebra un grande santo. Sant'Antonio von Padua. Noi a Padova, nella diocesi di Padova, si celebra Sant'Antonio perché è il patrono della diocesi.
2: In Padova wird das besonders gefeiert, weil er ist der Patron der Hausherr.
1: Mentre quest'anno in tutto il resto della chiesa si celebra il cuore immacolato di Maria.
2: Überall sonst in der Kirche feiert man heuer das unbefleckte Herz Marias.
1: Ma siamo sicuri che a Sant'Antonio non dispiace.
2: Aber wir sind froh, dass der heilige Antonius sehr damit einverstanden ist.
1: Che celebriamo il cuore immacolato di Maria. Ecco. E allora per noi una riflessione, la riflessione diventa, diciamo, molto importante. Perché, ripeto, se noi vogliamo veramente vivere la nostra consacrazione al cuore immacolato di Maria, dobbiamo ogni giorno far prevalere nella nostra vita l'amore verso Dio e verso il prossimo e la lotta contro il peccato. Oggi non tanti hanno devozione al cuore immacolato di Maria. Anche nella Chiesa, anche tra gli uomini di Chiesa. Non sempre troviamo devozione alla Madonna. E ricordiamoci che la mancata devozione alla Madonna nella Chiesa è un grande male in questo tempo. Perché senza la Madonna si diventa meno materni. Chi è materno ha a cuore gli altri.
2: Wer sein mütterliches Herz hat, denkt immer an die anderen,
1: Ma chi non è devoto della Madonna? Non è molto, non ha uno spirito cosiddetto materno, cioè che si occupa degli altri. Gesù un giorno fece una profezia a Renato. E disse più o meno queste parole. Sto preparando tanti nuovi sacerdoti per la Chiesa del futuro che saranno tutti devoti della mia Santissima Vergine Madre. E perciò distributori di grazia. Quindi Gesù lega la devozione alla Madonna alla distribuzione della grazia. Una mamma ha sempre a cuore i suoi figli. Chi è devoto della Madonna ha a cuore i figli di Maria.
2: Dem liegen also die Kinder, die verehren Marias, ganz am Herzen.
1: E quindi sono, diventano maggiormente distributori di grazia.
2: Daher werden sie immer mehr und mehr zu ausbreiten der Gnade.
1: E sapete, è vero che in questi nostri tempi i seminari sono vuoti.
2: Es ist wahr, in unserer jetzigen Zeit sind die Priesterseminare ziemlich leer.
1: I seminari diocesani sono vuoti.
2: Seminare sind leer, da ist viel leerer Platz drinnen.
1: Pensate anche a Vicenza.
2: Denken Sie sogar in Vicenza hier.
1: Negli anni 50.
2: 50er Jahre.
1: Fu costruito un grande seminario teologico.
2: Wurde ein großes theologisches Seminar errichtet.
1: Un palazzo grandissimo.
2: Ein großer Palast wurde gebaut.
1: E in questi anni lo hanno venduto.
2: Und in diesen Jahren haben sie diesen großen ehemaligen Palast verkaufen müssen.
1: Perché non c'è più nessuno?
2: Weil es niemanden mehr gibt, der sich dafür interessiert.
1: Però vedete, questa notizia è vera soltanto in parte.
2: Aber das ist eine Nachricht, die nur zum Teil richtig stimmt, die nur zum Teil richtig ist.
1: E cioè che i seminari sono vuoti.
2: Seminare sul Lesio.
1: Perché ci sono alcuni ordini religiosi anche in Europa che sono strapieni di vocazioni. E stranamente sono tutti gli ordini più tradizionalisti. Sono pieni di vocazioni.
2: Und diese sind voller Berufungen.
1: È una cosa strana.
2: Das ist etwas sehr Seltsames.
1: Ma un giovane che sente la vocazione
2: aber ein Jugendlicher, der eine Berufung fühlt,
1: non chiede di andare nel seminario diocesano.
2: Verlangt nicht danach in ein diocesanes Seminar zu gehen.
1: Ma vuole andare e cerca questi ordini più tradizionali. Perché sentono una dottrina più forte e sicura. Perché c'è una liturgia ben curata. Si celebra anche la messa antica.

0: 21.000 battesimi.
1: Da waren es mehr als 21.000 Taufen.
0: La notte di Pasqua più di 21.000 battesimi.
1: In der Weihnachtsfeier, in der Nacht zu werfen, sind mehr als 21 Menschen getauft worden.
0: Di tutti i giovani, la stragrande maggioranza di giovani.
1: Die meisten waren Jugendliche von diesen.
0: Che non hanno mai frequentato la chiesa, che non erano neanche battezzati.
1: Die nicht einmal getauft waren, die niemals zur Kirche gegangen waren.
0: E hanno chiesto loro il battesimo.
1: Und alle diese haben nach der Taufe verlangt.
0: E la stragrande maggioranza di loro ama, quindi la maggioranza di loro ama la tradizione.
1: Liebt die Tradition.
0: Quindi è una cosa molto strana. Gli stessi vescovi francesi non sanno spiegarsi questo fenomeno. Perché dicono questi giovani non hanno mai frequentato le parrocchie, non hanno mai frequentato gli oratori, non hanno mai fatto catechismo. E però chiedono il battesimo, ma vogliono e chiedono di frequentare le forme più tradizionali cattoliche. Per cui abbiamo una situazione paradossale.
1: Seltsame Situation entstanden.
0: I seminari delle nostre diocesi sono quasi vuoti.
1: Sind fast leer, da ist fast keiner, weil keiner interessiert sich mehr dafür.
0: Mentre negli ordini tradizionalisti le vocazioni sono tantissime.
1: Gibt es also unzählige Berufungen.
0: Allora io mi faccio una domanda.
1: Stelle ich mir selbst die Frage, sagt mir.
0: Ma non è che il Signore sta parlando alla sua Chiesa? Non è un segnale che Dio sta dando alla Chiesa? Per dire, guardate, che la strada del progressismo e del neomodernismo non va? Modernismo, Questa strada non va?
1: Das ist nicht der richtige Weg.
0: Il cammino sinodale non va? Non va bene?
1: Der sinodale Weg ist nicht der richtige. Das stimmt nicht.
0: Perché io chiamo
1: ich rufe, sagt der Herr,
0: a quelle forme là. Là ci sono tante vocazioni.
1: Und in diesen traditionellen Formen sind die meisten Berufungen vorzufinden.
0: Dio sta parlando alla sua Chiesa.
1: Auf diese Weise spricht also Gott direkt zu seiner Kirche.
0: Lo Spirito Santo sta lavorando.
1: Der Heilige Geist arbeitet in dieser Kirche auf diese Weise.
0: E questo fenomeno che è particolarmente visibile in Francia.
1: Das ist dieses Phänomen, das besonders in Frankreich sichtbar geworden ist.
0: È un fenomeno che si nota anche negli Stati Uniti d'America.
1: Ist auch auf gleiche Weise in Amerika jetzt aufgetreten.
0: Anche nei Paesi Bassi.
1: Auch in Niederlanden, Holland.
0: Anche in parte un po' meno, ma anche in Inghilterra.
1: Auch ein bisschen weniger, auch sogar in England.
0: Dove ci sono tantissimi anglicani.
1: Wo es sehr viele, viele Anglikaner gibt.
0: Che stanno tornando alla Chiesa Cattolica.
1: Die sich zur Kirche zurückwenden, zur katholischen Kirche zurückwenden.
0: E poi c'è l'Africa.
1: Und dann gibt's Afrika.
0: L'Africa non conosce crisi.
1: In Afrika gibt es überhaupt keine Kirchenkrise.
0: Non conosce crisi di vocazioni, non conosce crisi di sacerdoti.
1: Gibt also keine Berufungskrise, keine Priesterkrise.
0: Ma anche là c'è una nota che dobbiamo sottolineare.
1: Aber auch dort gibt es etwas, was sehr beachtlich ist, was wir beachten müssen.
0: Quando Roma autorizzò le benedizioni delle coppie omosessuali,
1: also so Roma erlaubt hat, dass auch homosexuelle Paare gesegnet werden dürfen.
0: Tutta l'Africa
1: gesagt,
0: disse no, da noi no.
1: Nein, bei uns, das kommt nicht in Frage, bei uns, nein.
0: E allora, e allora alcuni,
1: gesagt,
0: alcuni anche di Roma dissero,
1: dann haben in Roma einige zusammengewonnen auch.
0: Ma si sa, in Afrika sono ancora indietro.
1: Die Afrikaner sind ein bisschen hinten nach, also das wird schon kommen dort.
0: Tanto che i vescovi si sentirono anche offesi.
1: Und das haben natürlich die Bischöfe nicht hinnehmen wollen.
0: E disse, non siamo indietro.
1: Und sie haben gesagt, wir sind nicht hinten nach, im Gegenteil, im Gegenteil.
0: Siamo fedeli alla Sacra Scrittura.
1: Wir sind der Heiligen Schrift treu.